lo sai fare, se tu vuoi ruido che lo sai fare, che lo sai fare, ma se faccio lo sci che la giornata, ma se faccio lo sci che la giorno, ma se faccio lo sci che la giorno, ma se faccio lo sci che la giorno, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che la, ma se faccio lo sci che la giorno, ma se faccio lo sci che la giorno, su che la, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su che sa, ma se faccio lo sci che la giorno, su